lettre, mille lettre. Ma tra queste contadine, cavaliere cittadine.